0: arranca La Mera Mera.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai piacere.